0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e benvenuti su Radio SBS, in questo martedì 26 maggio del 2026. Con voi oggi Paolo Gallo. Questa mattina apriremo il programma dall'Australia occupandoci delle ultime notizie di politica. Parleremo, tra le tante cose, del nuovo scontro sulle riforme riguardanti il mercato immobiliare dopo le misure annunciate dal governo albanese nell'ultimo budget.
3: E l'aspetto interessante è che questo pacchetto di legge prevede anche altre misure che erano state annunciate durante il budget, e in particolare un bonus da $250 per i lavoratori e la deduzione standard di $1,000 per le tasse. Quindi il governo ha messo insieme tutto questo pacchetto perché di fatto sta cercando di mettere all'angolo l'opposizione.
2: Questa è la voce di Paul Scuti, esperto di politica australiana, con il quale ci siamo collegati prima del programma. E poi, come ogni martedì, apriremo poi le linee per parlare con voi. Il tema di oggi sarà lingua italiana e voto all'estero. Voi riuscite a seguire il dibattito politico italiano sia dal punto di vista linguistico che da quello delle informazioni? Fatecelo sapere dalle 8.30 della Costa Est, chiamandolo il 1300 799 626, oppure inviandoci un messaggino allo 0429 996 263. Seconda ora parleremo ancora del Festival di Cannes, per poi chiudere con la ricetta della settimana, questa volta il risotto con gorgonzola e radicchio. Ma prima, linea al giornale radio questa mattina a cura di Andrea Pagani.

Iran, negoziati in corso tra Teheran e Washington. Nel frattempo Israele rilancia l'offensiva in Libano e a Gaza. Australia, il Victoria renderà omaggio a Neil Danaher con i funerali di Stato. Italia al voto per eleggere i sindaci di 611 comuni. A sorpresa, Venezia e Reggio Calabria passano al primo turno alla destra. E infine sport, tennis, Roland Garros, avanti Cobolli, Berrettini e Paolini. Giro d'Italia, squalificato Enrico Zanoncello per aver causato con una testata la caduta di un altro corridore. Buongiorno da Andrea Pagani con il notiziario in italiano di Radio SBS di questo martedì 26 maggio del 2026, che iniziamo dal conflitto in Iran. I colloqui iniziati questa mattina a Doha sui dettagli dell'accordo fra Stati Uniti e Iran sono ancora in corso, questo è quanto riporta la CNN citando fonti diplomatiche. Una delegazione di alto livello composta dal

0: capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Khalibaf, dal ministro degli esteri di Teheran Abbas Araghchi e dal governatore della banca centrale Abdel Nasser Emati, è arrivata a Doha ieri mattina per discutere le questioni relative allo stretto di Hormuz e dell'uranio arricchito. Tra gli argomenti in discussione figurano anche i fondi iraniani congelati, oggetto del memorandum d'intesa attualmente in fase di negoziazione tra Washington e Teheran, che andrebbero a costituire parte integrante di un eventuale accordo finale. Durante una visita in India, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Washington nutre speranze di raggiungere un accordo.
1: Said he's not in a hurry, he's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
0: Nel frattempo l'esercito israeliano è tornato ad attaccare duramente il Libano sia ad ovest che ad est. L'esercito della Stella di Davide ha reso noto infatti di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali di Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano, al fine, recita il comunicato, di neutralizzare le minacce nell'area della città libanese di Tiro. Attacchi anche ad est del paese dei Cedri. Almeno 5 persone sono rimaste uccise nei raid israeliani a Makhjara, nell'est del Libano, lo riporta il quotidiano libanese L'Orient Le Jour, aggiungendo che i jet israeliani hanno bombardato la cittadina almeno 10 volte. E passiamo adesso a Gaza, perché i funzionari sanitari palestinesi hanno denunciato un attacco aereo israeliano nella parte meridionale della striscia, attacco che ha causato la morte di 2 persone, tra cui una bambina di 6 anni. Il cessate il fuoco di ottobre, mediato dal presidente statunitense Trump, non è riuscito a fermare gli attacchi israeliani nella striscia, con Israele e Hamas in una situazione di stallo nei colloqui indiretti sull'attuazione della seconda fase dell'accordo, che prevede il disarmo del gruppo militante Hamas e il ritiro dell'esercito israeliano. I funzionari riferiscono che l'attacco ha colpito una tenda nella zona di Muwazi, dove avevano trovato rifugio alcune famiglie sfollate. In una dichiarazione, l'esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira quelli che ha definito militanti presenti nell'area, senza però fornire ulteriori dettagli. Restiamo in tema di Gaza, ma per parlare della Global Sumud Flotilla. 7 degli 11 australiani arrestati da Israele, dopo aver tentato di portare aiuti a Gaza con la flotilla, sono arrivati a Sydney tra scene di grande commozione, ma hanno anche denunciato diversi maltrattamenti

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: We'll have a look at the way that people were treated isn't consistent with how we want Australians, but I go further than that, how we want anyone treated. How we want anyone treated. People are deserving of a level of respect and decency, and that minister's behaviour and his rhetoric were not consistent with what I would expect.
2: La polizia penitenziaria israeliana ha smentito le accuse di maltrattamenti. Nel frattempo SBS ha chiesto all'ambasciata israeliana a Canberra di pronunciarsi in merito alle accuse. E veniamo allora in Australia e in particolare in Victoria, la cui premier Jacinta Allan ha annunciato che si terrà un funerale di Stato in onore di Neil Danaher, ex allenatore del Melbourne Demons e campione di football e attivista nella lotta contro la SLA, scomparso ieri nella sua abitazione all'età di 65 anni. Danaher merita tutti gli onori del caso, ha detto l'Allan.
3: Yes, as an incredible footballer and the contribution he has made to the game here in this state and nationally. But that incredible commitment and determination following his diagnosis of MND and his determination not just to fight the beast, but to give his energy to finding a cure, to raising money for a cure, and how that has touched the lives of so, so many families.
2: La morte di Danaher è avvenuta 13 anni dopo la diagnosi che al tempo gli aveva dato soltanto 27 mesi di vita, e in questi anni Danaher si è speso per sensibilizzare l'opinione pubblica e a raccogliere fondi per la ricerca attraverso la sua organizzazione benefica Fight MND, anche dopo aver perso la capacità di parlare. In Parlamento a Canberra il primo ministro Anthony Albanese ha definito Danaher un grande australiano il cui coraggio, ottimismo e passione hanno portato speranza a tutti coloro che sono stati colpiti dalla malattia. Andiamo adesso al conflitto russo-ucraino, perché Mosca ha consigliato a tutti i cittadini stranieri e diplomatici di lasciare l'Ucraina, poiché sta pianificando ulteriori attacchi contro i centri decisionali della capitale, Kiev. In una dichiarazione il Cremlino ha affermato che gli attacchi sono una risposta a un deliberato attacco con droni sferrato nel fine settimana scorso dall'Ucraina contro un dormitorio studentesco che, secondo l'esercito di Kiev, ospitava un'unità d'élite di comando dei droni. Le missioni occidentali hanno categoricamente respinto la richiesta di evacuazione. La Francia l'ha definita fuori discussione e l'ambasciatore dell'Unione Europea ha affermato che non se ne andranno da nessuna parte, mentre Kiev ha liquidato le minacce come un ricatto. E andiamo, se restiamo in Europa, per parlare dell'allarme caldo. Le temperature hanno raggiunto livelli record per il mese di maggio in vari paesi d'Europa, tra cui Gran Bretagna, Irlanda, Francia e Italia, mentre i meteorologi hanno lanciato l'allarme per un'ondata di caldo estremo in tutta l'Europa per questo fine settimana. Il record britannico per la giornata più calda a maggio è stato battuto all'aeroporto di Heathrow a Londra, dove si sono raggiunti 33,5 gradi, e anche in Italia caldo anomalo con picchi di 35 gradi e lavoro vietato all'aperto nelle ore più calde del pomeriggio. In Francia invece domenica a Parigi un uomo è deceduto durante una gara podistica e altri 10 sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Nel frattempo in Italia si vota, si sta ultimando lo spoglio per il primo turno delle elezioni comunali. In 661 comuni si sceglie infatti il nuovo sindaco. Tra le città più grandi ci sono Venezia, Reggio Calabria e Salerno. Tutte e tre le città vedono già il sindaco vincere al primo turno. Sorpresa da Venezia a Reggio Calabria con la vittoria della destra, rispettivamente con Simone Venturini che si aggiudica la vittoria con il 51% dei voti, mentre a Reggio Calabria Cannizzaro stravince con quasi il 66% dei voti. Stravince a Salerno anche Vincenzo

0: Lorenzo De Luca, quinto mandato per l'ex governatore del presidente della regione Campania, che vince con il 58%. E torniamo invece adesso in Australia, perché i sopravvissuti delle cosiddette Stolen Generations, le generazioni rubate, e i loro sostenitori chiedono, tra le altre cose, un'assistenza agli anziani più attenta alle conseguenze dei traumi subiti in un nuovo rapporto consegnato al governo in occasione della giornata nazionale del perdono che si celebra oggi. Il rapporto pubblicato dalla Healing Foundation delinea un piano d'azione biennale destinato alle agenzie governative per l'attuazione delle raccomandazioni ancora in sospeso contenuto nel rapporto Bringing Them Home. E il 94% delle raccomandazioni formulate in questo rapporto del 1997 non è ancora stato attuato. L'amministratrice delegata della Healing Foundation, Shanna Dodson, ha dichiarato che le priorità chiave dovrebbero includere l'introduzione di un programma di risarcimento nel Queensland, un migliore accesso ai documenti per favorire il ricongiungimento familiare e miglioramenti nell'assistenza agli anziani.
1: Most survivors are now eligible for aged care, and we still need to see a better trauma-informed and culturally safe approach for survivors, particularly, for example, ensuring that they have fully subsidized co-payments so that they're not having to be out of pocket for costs to support them as they age with dignity at home.
0: Mercato dei cambi, dollaro australiano che viene scambiato per 62 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Sport, ciclismo, il corridore italiano Enrico Zanoncello è stato espulso dal Giro d'Italia dopo aver dato una testata a un altro corridore durante il caotico arrivo nella 15ª tappa a Milano di domenica. Zanoncello è stato squalificato dopo essere stato visto avvicinarsi al corridore britannico Bob Donaldson e sporgersi in avanti con la testa, provocando una violenta caduta di questo. Quest'ultimo, squalifica immediata e multa di circa $900 australiani per Zanoncello. Ha subito anche 13 punti di penalizzazione in classifica e la sua squadra, la Bardiani, non presenterà alcun ricorso. Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi si sale con la Bellinzona Cari, 4 stelle di difficoltà. Passiamo al tennis. Roland Garros, primo turno, prime sorprese. La testa di serie numero 7, Taylor Fritz, esce al primo turno contro Basavareddi, che lo sconfigge in 4-7. Per gli italiani, Cobolli si aggiudica il derby italiano contro Pellegrino, 6-4, 7-6, 6-3. Bene anche Berrettini, che supera Fuxovics in 4-7. De Minor, che in 3-7 si sbarazza del britannico Samuel. Domattina tocca a Sinner contro il francese Tabur. Tra le donne, buona la prima per Jasmine Paolini contro l'Ucraina Yastremska. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Perth, sole 25 gradi, pioggia Adelaide e Melbourne, in entrambi i casi 19 gradi di massima, piove anche a Hobart 14 gradi e a Canberra 16 gradi la massima, piove un po' dappertutto, anche a Sydney 23 gradi, Brisbane pioggia 24 gradi, non piove a Cairns 28 gradi, ma ci sono le nuvole, neanche quelle a Darwin, sole, solo sole 32 gradi.
2: La redazione di SPS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurungai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.

0: Buongiorno e benvenuti su Radio SBS. Questa mattina con voi Paolo Gallo da Sydney e Carlo Oreglia da Melbourne, che saluto. Ciao Carlo.
1: Forse ce la facciamo. Buongiorno, la facciamo. Andrea, eccoci qua. Buongiorno Paolo. Chi sei? Paolo Gallo. Ciao Paolo.
0: Ciao Carlo, un buongiorno a tutti voi. Scusate per questo inizio un po' così problematico. Tra poco inizieremo il programma occupandoci delle ultime notizie di politica australiana. In particolare parleremo del nuovo scontro su negative gear and capital gains tax dopo le misure annunciate dal governo albanese nell'ultimo budget, ma anche del dibattito sul futuro dei cosiddetti TILS, ovvero gli indipendenti di centro che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più strutturato nel panorama politico australiano.
1: E poi linee aperte al 1300 799 626. Ospiteremo un dibattito, parleremo questa mattina di lingua italiana e di voto. Come sono andati questi ultimi 25 anni di voto all'estero? Quali sono le capacità degli italo-australiani di seconda e terza generazione di comprendere e partecipare al dibattito politico italiano? Noi parleremo di tutto questo tra

0: pochissimo.
1: E poi nella seconda ora parleremo anche del Festival di Cannes, ma poi anche della ricetta della settimana. Carlo, di cosa parleremo oggi?
0: Parleremo di risotto con ingredienti stagionali.
1: Non vedo l'ora. Ma apriamo con la politica australiana, insomma, parlando di una proposta che sta facendo appunto molto discutere in un paese dove il tema della casa continua ad essere centrale, perché il governo albanese vuole intervenire su due meccanismi fiscali molto utilizzati dagli investitori immobiliari, come vi abbiamo detto e avrete sentito parlare tanto in questi giorni, il negative gearing e capital gains tax, sostenendo che il sistema attuale favorisca chi possiede già immobili a discapito di chi cerca di comprare la prima casa.
0: Una proposta che ha acceso la scorsa settimana lo scontro politico con il Partito Laborista che mette pressione alla coalizione, mentre i Verdi chiedono interventi ancora più radicali. Ma tra i temi caldi della politica australiana anche il dibattito sul futuro dei cosiddetti Teals, ovvero gli indipendenti di centro che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più strutturato nel panorama politico australiano.
1: Tra i tanti argomenti di cui abbiamo parlato questa mattina, anche l'audizione del capo dell'ASIO Mike Burgess davanti alla commissione su antisemitismo e coesione sociale e alla decisione del Victoria di non introdurre un limite al numero di armi possedibili.
0: E quindi prima del programma siamo collegati con Paolo Scutti, corrispondente di Politica Federale, che ha iniziato la sua analisi parlando delle riforme al mercato immobiliare annunciato dal governo albanese nell'ultimo budget, in particolare delle modifiche al negative gearing e al capital gains tax.
2: Se ne parlava da anni di riformare questi due davvero aspetti importanti del mercato immobiliare, quindi il negative gearing, la possibilità di scaricare le perdite da investimenti immobiliari dalle tasse, e il governo vuole limitare questa possibilità a una sola casa, e anche se comunque non cambierà la situazione per chi era già nel mercato al momento della presentazione del budget. Sui capital gains invece il governo Howard alla fine degli anni 90 introdusse uno sconto del 50% sui capital gains. Il governo vuole eliminare questo sconto e ritornare al sistema precedente, che invece prevedeva uno sconto basato sull'inflazione, e poi vuole anche introdurre una tassa minima del 30% per quanto riguarda questi capital gains. Le polemiche derivano soprattutto dal settore delle imprese e in particolare le start-ups, che ritengono che le novità sui capital gains andrebbero a danneggiare soprattutto le imprese giovani che stanno ancora cercando di entrare e stabilizzarsi nel mercato. Il governo comunque vuole andare avanti per la sua strada, e ieri il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che sarà presentato oggi un pacchetto di legge con queste riforme, e l'aspetto interessante è che questo pacchetto di legge prevede anche altre misure che erano state annunciate durante il budget, e in particolare un bonus da $250 per i lavoratori e la deduzione standard di $1,000 per le tasse. Quindi il governo ha messo insieme tutto questo pacchetto perché di fatto sta cercando di mettere all'angolo l'opposizione, che sarà costretta quindi a scegliere se votare contro il pacchetto e rinunciare a questi tagli fiscali, oppure sostenere il pacchetto accettando anche le riforme più controverse su capital gains e negative gearing. Quindi è una classica strategia politica australiana, e Albanese ha difeso ieri la riforma come necessaria per affrontare la crisi abitativa, e secondo Albanese si tratta di una riforma mirata a riequilibrare il sistema fiscale. E il governo quindi vuole iniziare questo iter parlamentare, però al tempo stesso continua anche a lavorare con le imprese per possibili esenzioni a queste nuove leggi. La ministra Claire O'Neill ha riconosciuto che alcune modifiche potrebbero interessare settori come le start-up, quindi ha aperto la porta alla possibilità di esenzioni mirate, però ha chiarito che queste saranno limitate. L'obiettivo quindi resta quello di riequilibrare un sistema che, secondo il governo, attualmente favorisce chi guadagna da investimenti rispetto a chi percepisce un salario. Dall'altra parte, il leader dell'opposizione Angus Taylor ha accusato il governo di aver ingannato gli elettori, ricordando che prima delle elezioni Albanese aveva promesso che non sarebbe intervenuto su negative gearing e capital gains.

0: La coalizione sostiene questo bonus fiscale che sarà introdotto nel pacchetto, però resta contraria a queste riforme e si trova adesso quindi un po' incastrata. E decisivo sarà il voto dei Verdi al Senato. La leader, Larissa Waters, ha criticato il piano definendolo troppo timido e il partito per il momento non ha ancora preso una posizione definitiva, attende i dettagli del disegno di legge.
1: Restiamo in politica australiana perché si discute del futuro dei cosiddetti Teals. Gli indipendenti eletti, soprattutto in seggi storicamente liberal, spesso con un'agenda centrata su clima e trasparenza. Alcuni starebbero valutando una struttura più coordinata, forse persino un partito. Ti chiedo, Paul, chi sono i Teals e perché proprio adesso si parla della possibilità di trasformarsi in qualcosa di più strutturato?
0: I Teals sono ormai abbastanza, sono presenti ormai da un po' di anni nella politica australiana e, come hai detto tu, sono riusciti a strappare e liberare diversi seggi delle aree metropolitane che solitamente erano liberali di area moderata. Con lo spostamento a destra della coalizione questi seggi sono finiti adesso nelle mani di questi indipendenti che per il momento fino ad ora sono sempre rimasti comunque indipendenti. Questa definizione di Teal era sempre stata un po' generica per raggruppare semplicemente tutti questi deputati che di area più o meno centrista. Che sono riusciti a strappare questi seggi ai liberali. E adesso però si parla di creare una formazione un po' più strutturata e le deputate Zali Stegall e Allegra Spender hanno confermato che sono in corso discussioni per una possibile formazione con l'obiettivo di offrire un'alternativa ai grandi partiti e contrastare One Nation. E tuttavia diversi indipendenti hanno già preso le distanze, la deputata Helen Haynes e Monique Ryan hanno ribadito il loro impegno a restare al di fuori di qualsiasi partito e anche Kate Cheney ha escluso per ora l'adesione. Sostenendo però che una maggiore collaborazione tra parlamentari con valori simili è sicuramente qualcosa da valutare. Altri esponenti indipendenti, tra cui Bob Catter e Rebecca Sharkey, anche loro hanno confermato quindi la stessa linea. Quindi per il momento il progetto sembra abbastanza lontano da una possibile realizzazione. Però se ne parla, l'ex primo ministro Malcolm Turnbull ha osservato che esiste uno spazio politico per un partito di centro, e anche il senatore indipendente David Pocock ha lasciato aperta la porta a future alleanze. Secondo Pocock stiamo attraversando una fase di chiaro cambiamento politico e la coalizione che prima riusciva a raccogliere buona parte del centrodestra adesso si trova un po' minimizzata sia a destra che al centro, rispettivamente da One Nation e dagli indipendenti.
1: Io intanto ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Paul Scutti, esperto di politica australiana, per parlare appunto degli ultimi fatti qui in Australia. Paul, cambiamo tema perché Mike Burgess, capo dell'ASIO, è comparso davanti alla Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion, che sta indagando su quanto intelligence e forze di sicurezza sapessero prima dell'attacco antisemita di Bondi del dicembre del 2025. Che cosa è emerso finora dall'audizione di Mike Burgess?
0: È stata un'audizione interessante quella di Burgess che ha confermato che la minaccia terroristica in Australia resta elevata. E questo significa, secondo il direttore dell'ASIO, che c'è oltre il 50% di probabilità che qualcuno stia pianificando un attacco. Quindi la temperatura, ha detto Burgess, è sicuramente più alta rispetto al 2024 e la traiettoria è preoccupante. Tra i fattori chiave, le tensioni sicuramente legate al conflitto in Medio Oriente hanno alimentato divisioni sociali e comportamenti estremi e secondo i servizi segreti esiste oggi un contesto in cui individui possono passare all'azione con poco o nessun preavviso e le autorità stanno monitorando attentamente possibili minacce, incluse persone con legami internazionali sensibili. E Burgess ha assicurato che i servizi segreti hanno le risorse sufficienti per intervenire.

0: Quindi i lavori della Commissione vanno avanti e ieri comunque c'è stata anche una notizia importante perché come sappiamo dopo l'attentato di Bondi il governo federale aveva deciso di anche rivedere le leggi che regolano il possesso di armi in Australia, però queste leggi sono a carico degli stati, alcuni stati hanno implementato già le novità per restringere ridurre il possesso di armi, altri stati però attualmente non hanno ancora portato avanti questi progetti, ad esempio il Queensland si è opposto e ieri anche il Victoria ha annunciato che non ci saranno nuovi limiti al numero di armi da fuoco che un residente del Victoria può possedere. Il governo del Victoria aveva lanciato un'inchiesta guidata dall'ex capo della polizia Ken Lay, che raccomandava un tetto di 4 armi per persona. Il governo del Victoria ha accettato 15 delle 16 proposte, però ha escluso proprio questa misura sulle limitazioni delle armi.
1: E quello che avete ascoltato era il corrispondente di Politica Federale Paul Scutti. Tra poco potrete ritrovare l'intervento integrale di Paul sul nostro sito sbs.com.au/italian.
2: State ascoltando SBS Italian.

0: Mediterranea, canzone di Irama, del cantante Irama, uscita qualche anno fa, canzone con toni decisamente estivi che abbiamo scelto questa mattina per contrastare l'inverno che ormai è alle porte in questa parte di mondo.
1: Infatti qua dagli studi di Federation Square questa mattina c'era una nebbiolina, era veramente la nebbiolina agli articolli che praticamente dava l'idea di San Martino ed era un po' tristanzuola.
0: Capisco benissimo perché Sydney praticamente non riesce ad uscire dalla pioggia. Ogni giorno piove, per cui capisco benissimo quello che stai
1: il
0: dicendo.
1: Dramma. Siete all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS. Sono le 8:31, orario della Costa Est. Voi siete insieme a Carlo Reglia e Paolo Gallo. Tra pochissimo parleremo con i nostri ospiti di lingua italiana e politica. Ma prima, Paolo, ci ricorda i titoli del giornale radio di oggi.
0: Iran, negoziati in corso tra Teheran e Washington. Nel frattempo Israele rilancia l'offensiva in Libano e a Gaza. In Australia il Victoria renderà omaggio a Neil Dainiher con i funerali di Stato. In Italia, Italia al voto per eleggere i sindaci di 611 comuni. A sorpresa Venezia e Reggio Calabria passano alla destra. E nello sport, tennis, Roland Garros, avanti Cobolli, Berrettini e Paolini. Nel Giro d'Italia squalificato Enrico Zanoncello per aver causato la caduta di un altro corridore.
1: E questa mattina vogliamo parlare di lingua italiana e di voto. Dal 2001, infatti, la legge italiana, con il diritto sancito dal comma 3 dell'articolo 48 della Costituzione, garantisce a tutti gli italiani residenti all'estero il diritto di partecipare alle elezioni nazionali e ai referendum italiani, come abbiamo visto poco tempo fa. Ma allora, come sono andati questi 25 anni di voto all'estero dalla prima tornata del 2006 fino agli anni 20?
0: Quali sono le capacità degli italo-australiani di seconda e terza generazione di comprendere e partecipare al dibattito politico italiano? Questo è quanto si sono chiesti tre ricercatori che hanno studiato le risposte di decine di italo-australiani per poter tratteggiare una risposta che è arrivata nel volume Diasporas, Voting and Linguistic Justice, A Study of Second and Third Generation Italo-Australians, presentato lo scorso febbraio al Coasit di Melbourne.
1: Questi ricercatori sono Matteo Bonotti, Chiara De Lazzari e Narel Miragliotta. Il loro lavoro analizza proprio il voto degli italiani all'estero. E allora iniziamo a dare il benvenuto ai nostri ospiti negli studi di Melbourne. Chiara De Lazzari, buongiorno Chiara.
2: Buongiorno Carlo, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: E invece al telefono Matteo Bonotti, buongiorno Matteo.
0: Matteo dovrebbe essere tra di noi tra pochissimi secondi.
1: Eccoci qua Matteo, ce l'abbiamo fatta. Ti sentiamo forte e chiaro.
3: Pronto Carlo, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Linee aperte anche per voi che ci state seguendo in diretta. Con una domanda molto specifica, riuscite a seguire il dibattito italiano, il dibattito politico italiano, sia dal punto di vista linguistico, insomma, comprendete quello che sta succedendo bene, che da quello delle informazioni, dove le recuperate le informazioni? Potete chiamarci al 1300-799-626, vi ripeto il numero 1300-799-626, o anche mandarci un sms allo 0429-996-263. Allora, Matteo, io vorrei partire con te. Da dove parte questa ricerca?
3: Sì, mi senti bene, Carlo?
1: Sì, perfetto, grazie.
3: Sì, ok, perfetto, sì. Sì, diciamo che la ricerca parte sia da una prospettiva teorica che empirica. Per quanto riguarda l'aspetto teorico, non ci siamo chiesti fin dall'inizio, c'è tutta questa letteratura, tutti questi studi in politologia che si occupano di come i governi debbano relazionarsi agli immigrati, per esempio in Australia, come il governo australiano debba aiutare gli immigrati, no, a migliorare le proprie competenze linguistiche, ma anche a proteggere le loro diverse lingue che sono presenti sul territorio. Però c'è stata molto meno riflessione su come i governi debbano occuparsi dei loro emigrati, dei loro cittadini che si trovano all'estero. Una cosa molto strana, perché molti paesi, non solo l'Italia, hanno delle diaspore molto consistente, insomma, milioni e milioni di cittadini all'estero. Per cui ci siamo chiesti che cosa fanno, i governi fanno qualcosa, il governo italiano fa qualcosa, ha fatto qualcosa per aiutare i membri della diaspora ad imparare l'italiano, a continuare a coltivare l'italiano, e che impatto ha questo lavoro che il governo fa sull'abilità di questi cittadini, concittadini, nel partecipare alla vita politica.
1: Dacci uno spoiler, sì o no?
3: Il governo ha fatto un po', ma non abbastanza, sulla base del nostro studio. E Chiara sicuramente ha qualcosa da aggiungere, perché lei è la vera esperta sul voto degli italiani all'estero, per cui c'è anche quella dimensione empirica che, da cui parla.

0: parte la nostra ricerca. Non so se Chiara vuole aggiungere qualcosa.
1: Chiara?
2: Sì, l'idea era proprio di combinare la teoria o quello che viene detto sui libri, diciamo, con uno studio empirico, andare a verificare effettivamente quello che viene fatto rispetto alle comunità di emigrati, in questo caso rispetto alla prospettiva italiana. E quello che abbiamo scoperto in realtà non è che abbiamo scoperto cose straordinarie che non erano, non eravamo a conoscenza, però mancavano effettivamente i dati empirici. Siamo andati a testare effettivamente se le persone di seconda e terza generazione, quindi persone che sono cittadini italiani ma non sono nati in Italia o perlomeno non sono stati scolarizzati in Italia, quindi con competenze linguistiche, the assumption era che le competenze linguistiche erano inferiori, effettivamente potessero seguire il dibattito politico italiano, come si documentano e come si informano per poter effettivamente votare, come in inglese viene definito un informed voter.
1: E proprio in termini pratici voi avete condotto decine e decine di questionari con anche di autovalutazione, a chiedere come sai l'italiano?
2: Come pensi che sia il tuo italiano? Qual è la qualità della tua competenza linguistica? Sì, abbiamo fatto un survey, abbiamo ricevuto più di 300 risposte, ma in realtà abbiamo potuto utilizzare solo 204 risposte in giro per l'Australia, quindi non sono focalizzate a Melbourne, in tutta Australia. Quindi c'è stato un survey dove abbiamo chiesto un self-assessment, come le persone si documentano, che mezzi di informazione utilizzano, se italiani, che australiani, in che lingua. E poi abbiamo condotto quasi 50 interviews con alcuni dei partecipanti dei survey che avevano dato la loro disponibilità, cercando di campionare diciamo i partecipanti rispetto a fasce di età e ovviamente logistico rispetto a tutta l'Australia. E poi abbiamo intervistato anche key stakeholders, persone che hanno un ruolo nella società australiana, nella comunità italiana, tra cui anche Carlo.
3: anche Carlo.
1: Conflitto di interessi.
2: Abbiamo bisogno il rappresentante comunque degli SBS Radio, quindi
1: giustamente.
2: Comunque ed è stato molto interessante capire le differenze e le prospettive e comunque cercare di capire qual è lo stato di salute, diciamo, della partecipazione degli italiani all'estero.
3: Senti, intanto io ricordo i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento che potete intervenire con noi al 1300 799 626 o mandarci un messaggio allo 0429 996263. Stiamo parlando di come è possibile seguire il dibattito politico italiano, come voi lo seguite questo dibattito politico italiano, sia dal punto di vista linguistico, quindi se lo seguite in italiano o in inglese, ma anche delle informazioni, da dove lo seguite, come lo seguite. Chiara, volevo chiederti, a proposito del self-assessment che hai detto sulla lingua italiana, sono curioso, qual è stato quali sono state le risposte che avete avuto da questo self-assessment?
2: È stato molto interessante perché abbiamo strutturato il survey in un modo per il quale andavamo a chiedere più o meno le stesse informazioni in maniera diversa, no? È un modo per fare comunque questionari, e all'inizio abbiamo trovato che le persone erano molto, tra virgolette, generose nel fare questo self-assessment, dicendo che comunque lo capiscono, magari lo scrivono meno, ma lo parlano di più oppure lo leggono. Quindi diciamo che i partecipanti erano molto confident. Quindi a noi ci ha inizialmente molto sorpreso, perché abbiamo detto forse abbiamo sbagliato l'assumption di partenza. Poi però, proseguendo nel survey e poi successivamente anche facendo le interviste, ci siamo accorti che forse un po' tutti noi, quando ci chiedono ma tu parli lo spagnolo, diciamo ma
1: hola.
2: Sì, dai, hola. Però poi effettivamente
3: aggiungi la S, sei via,
2: esattamente, ed
3: fai.
2: È fatta, lo facciamo tutti, è proprio naturale, cioè, quindi non era un problema di per sé. Però poi quando si andava a chiedere in che modo ti documenti, in che modo vieni a conoscenza della politica italiana e quant'altro, quindi quando si andava a fare un po' di digging rispetto all'argomento, si capiva effettivamente che la lingua comfort era l'inglese, non è l'italiano, salvo alcune eccezioni, perché bisogna dire che ci sono delle persone che comunque coltivano la lingua italiana anche dall'estero, ma in generale comunque si va sempre alla ricerca dell'informazione in inglese.
1: Ecco qua, appunto, come stava accennando Chiara, iniziano i primi problemi, le prime contraddizioni. Messi di fronte infatti alla scelta tra inglese e italiano alla domanda dove vai a reperire le informazioni sulla politica italiana, l'inglese è stato scelto in misura 3 volte maggiore dell'italiano. Perché, Matteo?
0: Ma sicuramente, come accennava anche Chiara, il fatto è che

0: quando si fa uno studio di ricerca piuttosto che un semplice sondaggio d'opinione, lì si va a scavare veramente, si va a scavare e le domande ci aiutano poi, aiuta anche i partecipanti a comprendere meglio i propri limiti e a diventare consapevoli dei propri limiti, e questo è ciò che è emerso dal nostro studio. Qui gradualmente nel corso del sondaggio, ma anche nel corso delle interviste, i partecipanti si sono resi conto, molti di loro, insomma, dei propri limiti, ma al tempo stesso hanno sottolineato comunque molti di loro l'importanza dell'italiano, della conoscenza dell'italiano per votare. Per cui c'è questa tensione fra il diventare gradualmente consapevole dei propri limiti nella conoscenza dell'italiano, ma anche la consapevolezza che l'italiano è importante per partecipare alla vita politica, per cui questo gap che deve essere colmato in qualche modo è qualcosa di cui la maggior parte dei partecipanti sembrano essere consapevoli nello studio, che è una cosa molto importante perché, no, come ben sai, acquistare consapevolezza di un problema è poi la fase iniziale nel tentare di affrontarlo e proporre soluzioni.
1: Allo stesso tempo, però, una percentuale quasi bulgara dichiara che è importante, è fondamentale conoscere l'italiano per votare. Insomma, abbiamo tre contraddizioni con tre domande diverse. Da una parte l'italiano è importantissimo, dall'altra però la gente usa l'inglese. Insomma, come ci si orienta in questo guazzabuglio, Matteo?
0: No, sì, però no, come dicevo, si può al tempo stesso dire ok, capisco i miei limiti e preferisco per ora avere l'inglese oltre all'italiano, al posto dell'italiano nella comunicazione politica per poter comprendere meglio la vita politica, però capisco anche che sia importante conoscere l'italiano, per cui dovrei fare uno sforzo, io stesso il governo dovrebbe fornire gli strumenti agli italiani per poter acquisire una conoscenza più profonda dell'italiano. Per cui la consapevolezza di trovarsi a questo bivio, non a questo bivio, ma insomma in questo gap fra la non conoscenza perfetta dell'italiano e il bisogno e il desiderio di impararlo è ciò che è emerso per molti dei partecipanti. E magari no, come risultato della ricerca, non sappiamo, non abbiamo seguito ciò che hanno fatto dopo, ma alcuni di loro forse avranno deciso magari di seguire delle classi, migliorare il proprio italiano, eccetera. Questo non faceva parte del nostro studio, ma no, a volte partecipare in un progetto di ricerca come questo aiuta anche o stimola anche i partecipanti a fare delle scelte personali per quanto riguarda, in questo caso, la lingua italiana.
2: La lingua italiana. Matteo, scusa se ti interrompo, facciamo una piccolissima pausa, ci ascoltiamo una canzone. Intanto io ricordo sempre i nostri ascoltatori, potete intervenire, segnatevi il numero 1300 799 626. Stiamo parlando di voi, come seguite i dibattiti della politica italiana. Lo fate in italiano, lo fate in inglese, dove lo fate? Ci ascoltiamo una canzone e torniamo subito da voi.
1: E prima voglio anche ricordarvi che al rientro parleremo di dove la gente si procura le informazioni per la politica italiana.

0: Che bella giornata di Willy Peyote che ci porta alle 8.47. Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS. Ancora per meno di una quindicina di minuti per parlare con i nostri ospiti di lingua italiana e di politica. Insomma, come sta andando questo voto dato alla comunità italiana all'estero dal 2001? Quali sono le capacità degli italo-australiani di seconda e terza generazione di comprendere e partecipare al dibattito politico? Potete intervenire al 1300-799-626 se volete mandarci un sms allo 0429-996-263, come ha fatto Fabrizio che ci scrive: buongiorno, io il dibattito politico italiano lo seguo tramite SBS, la radio giornale, TG italiano, giornali italiani, DJ chiama Italia, e mette tra parentesi, questo è il mio pub test, insomma, per capire l'umore, diciamo, nazional popolare. E conclude Fabrizio con un ringraziamento per tenerlo informato. Grazie a te, Fabrizio. 0429996263 per mandarci dei messaggi.
1: Comunque a me è capitato più di una volta di entrare in casa di amici e vedere la televisione collegata sulla 7, sulla Rai, ovviamente in italiano, con Mentana, con i giornalisti, insomma, che noi tutti conosciamo, e quindi appunto conosco tante persone che seguono regolarmente il telegiornale appunto della 7 o della Rai, ancora oggi dopo tanti anni, insomma, di vita all'estero,
0: ma
1: di vita in Australia.
0: Spero che tu vada e spenga tutto e dica: no, tu devi ascoltare SBS Italian.
1: Ovviamente io accendo, certo, spendo la televisione, accendo la radio.
0: Giustamente.
1: Easy.
0: E i nostri ospiti sono Matteo Bonotti, ricercatore, che è in linea telefonica con noi, e Chiara De Lazzari, dottoressa Chiara De Lazzari, che è negli studi di Melbourne qua insieme a me. E a proposito di informazioni sulla politica italiana, Chiara, è difficile raccogliere informazioni. Come lo fanno gli italo-australiani?
2: Allora, è interessante perché anche il messaggio di Fabrizio un po' rispecchia quello che sappiamo. Cioè, se tu hai la possibilità di conoscere la lingua italiana, tu automaticamente vai a rivolgerti verso i media italiani, come la radio, i podcast adesso, che non se ne parla mai, ma in realtà i podcast sono diventati effettivamente una fonte molto importante di informazione.
0: YouTube,
2: esattamente. Il problema è, se non parli italiano, cosa fai? Allora le persone si documentano tramite i media in lingua inglese, e se noi facciamo la comparazione rispetto a quello che vediamo anche sui giornali australiani, dell'informazione italiana si viene a sapere ben poco, o comunque si ricorre a BBC o comunque altre fonti che coprono la politica italiana in lingua inglese. Questo ovviamente limita l'accesso all'informazione, perché non si ha lo stesso spettro di informazioni che si possono avere tramite i media italiani. Quindi
0: ma allora è un caso che l'Australia abbia votato negli ultimi 25 anni sempre in controtendenza rispetto che all'Italia?
2: Beh, in realtà questo è un aspetto assolutamente, forse uno degli aspetti più interessanti del voto

0: gli italiani all'estero in generale, perché ci si domanda che cosa porta a questo risultato. È l'interferenza, tra virgolette, della politica locale, cioè noi comunque vivendo in Australia siamo molto, ci sono le interferenze della politica locale che determinano anche le nostre visioni politiche.
1: Per fare un passo indietro, Berlusconi era rappresentato in modi molto diversi 15 anni fa qui che in Italia.
0: Esattamente, questo è un
2: ma
0: esempio.
2: Ma forse anche il modo, un po' l'ambiente che c'hai attorno, no? Che da qua vedi le cose con, diciamo, con un occhio diverso, con più distanza, ma sei anche meno coinvolto nel dibattito, nel day by day, che ne so, al bar piuttosto che all'edicola, dal parrucchiere, dove il tema è sempre lo stesso. Qui invece non è così, forse anche quello?
0: Esattamente, però dallo stesso tempo l'argomentazione è sempre: noi siamo lontani, vediamo le cose con distanza, con più oggettività. Sì, però anche la risposta dall'altra parte è: sì, ma noi vivendo all'estero non è che abbiamo più uno stake, come si dice, cioè non vivendo nel paese abbiamo delle limitate accesso alle problematiche, alle policies, alle ripercussioni di certi cambiamenti che vengono implementati. Quindi sì, è vero, da lontano tu magari hai una visione diversa, ma nello stesso tempo siamo sicuri che hai veramente il polso della situazione? E questo si riduce anche a come ci si informa, dove hai accesso alle informazioni.
1: Matteo, qual è il ruolo, a parte dei media anglosassoni qua in Australia, ma il ruolo della famiglia e degli amici per raccogliere le informazioni sulla politica?
3: Sì, Carlo, sì, il nostro studio ha rivelato che la famiglia e gli amici giocano un ruolo fondamentale per quanto riguarda le informazioni acquisite dagli italo-australiani di seconda e terza generazione, sia amici e famiglia in Australia, sia in modo anche più significativo famiglia e amici in Italia, per cui parenti, cugini, insomma, e amici che gli italo-australiani ancora hanno nel paese d'origine. E questo segnala una cosa molto importante, perché sicuramente uno dei fattori che porta molti italo-australiani a formarsi tramite amici e parenti è la complessità del linguaggio utilizzato nei media e nelle fonti di informazione più tradizionali. Questo è emerso come un tema costante nelle interviste, specialmente il linguaggio è complesso, c'è troppo gergo sia nei media sia per quanto riguarda le informazioni sulla politica, sia anche quando si va a votare, insomma, le istruzioni per il voto, eccetera. Ma anche secondo me c'è un aspetto di trust, no? Si parla tanto oggi, no, che i cittadini in generale, in Australia, in Italia, in tutte le democrazie, stanno perdendo fiducia nella politica, e in un certo senso, no, se pensiamo all'Italia, ma sicuramente anche in altre comunità, la famiglia, gli amici, no, sono le persone nelle quali abbiamo spesso molta fiducia, per cui ci fidiamo di quello che ci dicono, per cui raccogliere informazioni, opinioni da famiglia e amici è un modo di raccogliere informazioni da qualcuno in cui crediamo, qualcuno in cui abbiamo fiducia, cosa che spesso non accade per quanto riguarda i politici o i media, eccetera. E questo è un processo, secondo me, molto importante da seguire, perché sicuramente o probabilmente continuerà a giocare un ruolo importante nei prossimi anni, vista questa crisis of trust che stiamo osservando nelle democrazie. Per cui sì, semplificazione del linguaggio e fiducia, secondo me, sono gli aspetti fondamentali in questo affidarsi alla famiglia e agli amici.
2: Ma quindi, se in tanti si affidano a famiglia e amici per chiedere informazioni, questa cosa va un po' a discapito delle informazioni, diciamo, primarie, anche perché magari, non lo so, mi viene da pensare che magari i media tradizionali possono essere un po' troppo complessi, insomma, per un cittadino di seconda e terza generazione. Matteo, che ne pensi?
3: Sì, sicuramente, sì, c'è molti dei partecipanti parlavano appunto della complessità del linguaggio, anche della velocità con la quale le informazioni venivano espresse, insomma, nei media tradizionali, no? Molti si lamentavano delle news reader che parlano molto velocemente, o del gergo utilizzato dai politici o anche dai giornalisti, eccetera. Tutto questo ovviamente viene non è più un problema quando si parla con familiari, amici, parenti, perché ovviamente si può comunque chiedere, anche se parlano in un linguaggio complesso, potresti semplificare il linguaggio per capire meglio. Oltre a questo, sembra che famiglia, amici, parenti forniscano non solo informazioni, diciamo, tecniche e oggettive sulla politica, ma

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Esempio, avete provato ad avere lo speed, io ho dovuto passare tre uffici postali prima di poterlo usare. E anche qua, appunto, termini come speed, cos'è lo speed?
2: Ma io non l'ho mai usato, per esempio.
3: Cioè, a me fa paura, questa cosa non si sa bene neanche in Italia.
2: Sembra una malattia. Sembra l'acronimo di una malattia, però effettivamente queste cose sono molto importanti e noi magari da studiosi le guardiamo con un po' di... ascoltiamo i partecipanti che ci dicono ho chiamato lo zio che mi ha detto cosa votare e quindi a noi ci si accapona la pelle perché diciamo mamma mia, però effettivamente questa è la realtà dei fatti, se no noi non andiamo effettivamente a investigare come le persone di seconda e terza generazione accedono al voto, non si riesce nemmeno a capire come possiamo avere delle soluzioni rispetto a questa cosa, perché questo è il trend, questo è quello che succede e è veramente difficile mantenere comunque una connessione a prescindere se si parla anche l'italiano fluentemente, figuriamoci se la lingua non si conosce. Quindi se effettivamente questa è la situazione, che cosa bisogna fare, che cosa dovrebbe fare il governo italiano per continuare a mantenere questo livello di engagement se effettivamente si vuole continuare a mantenere il voto degli italiani all'estero?
1: Noi abbiamo soltanto 2 minuti prima della conclusione e vorrei farla con voi con queste 2 domande. La prima è: quali sono le soluzioni che sono state proposte da chi ha risposto ai questionari e qual è la vostra di soluzione? Chiara, iniziando da te.
2: Allora, una delle soluzioni è sicuramente portare insieme nel plico di voto che si riceve, per esempio, non solo informazioni in italiano ma informazioni anche in inglese, perché effettivamente è difficilissimo comprendere le istruzioni ma anche il testo che si va a modificare. Vota sì per dire no.
1: Questo per il referendum.
2: Esattamente, per esempio.
3: Questa è... Vota sì per dire no, è bellissimo.
2: È classica, la classica burocratese italiano. Cioè facciamo noi difficoltà a capirlo che siamo madrelingua, figuriamoci una persona che non lo è. Quindi effettivamente è complicato per tutti. Quindi sicuramente informazioni in inglese e soprattutto provare ad avere un boost rispetto all'insegnamento della lingua italiana finalizzata a civic and citizenship education.
1: Matteo, allora un'ultima battuta per te, se avessi la bacchetta magica cosa faresti?
4: Ma io insisterei molto su due cose, su espandere i programmi di insegnamento della lingua italiana che si allarghino a occuparsi anche non solo di storia, arte eccetera, ma anche di aspetti politici e più in generale introdurre l'educazione civica tra gli italo-australiani con programmi specializzati, perché si parla spesso di educazione civica per i cittadini residenti sul territorio di un paese ma non per coloro che si trovano all'estero, ma questa è una cosa fondamentale, no? Nello stesso modo in cui il governo italiano insegna educazione civica agli italiani in Italia, dovrebbe farlo anche con i cittadini residenti all'estero.
1: E allora grazie, scusa, dovevo proprio interrompere perché siamo arrivati alla fine. Grazie a Matteo Bonotti, Chiara De Lazzari, autori di Diasporas Voting and Linguistic Justice, il loro studio su come votano gli italiani all'estero. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie mille.
4: Grazie.
1: E allora noi siamo arrivati agli ultimi secondi, diamo la linea ad Andrea Pagani per la seconda edizione del Giornale Radio. Ci risentiamo tra poco.

Flotilla, rientrati 7 degli 11 attivisti australiani che denunciano violenze da parte della polizia israeliana. Congo, allarme Ebola, si allarga il contagio, il numero delle vittime sale a 204. Australia, politici indipendenti potrebbero formare un nuovo gruppo parlamentare. E infine sport, AFL Essendon silura il coach Brad Scott, mondiali di calcio, il Messico ospiterà la nazionale iraniana. Buongiorno da Andrea Pagani con l'aggiornamento delle notizie in italiano di Radio SBS di questo martedì 26 maggio del 2026 che apriamo dall'Australia, perché 7 degli 11 australiani arrestati da Israele dopo aver tentato di portare aiuti a Gaza a bordo della Global Sumud

0: Lottiglia sono arrivate a Sydney tre scene di grande commozione. L'attivista australiana Niamh O'Connor ha dichiarato che sono stati trattati dall'esercito israeliano in modo vergognoso. Sono stati picchiati, colpiti con il taser, privati di cibo e acqua e tenuti su navi prigioni con pochi servizi igienici e senza un posto dove dormire.
1: From the moment we arrived in the prison ship, they were abusing us. They shot a woman for just walking across the prison yard. There was very little water. We were left to absolutely exposed to the elements. So in the day, it was boiling hot with no protection from the sun or very little shade. And then at night, they had no mattresses. They flooded the floors and they just basically left us to freeze.
0: E il ministro federale per la salute Mark Butler ha definito il trattamento riservato a questi attivisti vergognoso e ha affermato che Canberra ha espresso le proprie preoccupazioni a Israele nei termini più severi possibili. L'amministrazione penitenziaria israeliana ha negato ogni accusa di maltrattamento. I membri della flottiglia affermano di star collaborando con alcuni avvocati per raccogliere prove da presentare alla Corte Penale Internazionale a sostegno delle denunce di maltrattamenti subiti dai palestinesi. Andiamo adesso in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola si sta aggravando. Due dei tre centri di cura sono stati dati alle fiamme dai residenti locali e ora le sepolture richiedono scorte armate. I corpi delle vittime del virus Ebola sono altamente contagiosi e devono essere maneggiati da professionisti, cosa che impedisce alle famiglie di seguire e celebrare i riti funebri tradizionali, tra cui il trasporto della salma a casa prima della sepoltura. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che l'epidemia rappresenta ora un rischio molto elevato per il Congo, anche se sostiene il rischio di diffusione della malattia a livello globale rimane basso. Il bilancio delle vittime dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 204, 867 invece i casi sospetti. Torniamo adesso in Australia. La Royal Commission ha appreso che la polizia del New South Wales non aveva preparato una valutazione di rischio per l'evento di Hanukkah, preso di mira nell'attacco terroristico di Bondi dello scorso dicembre. Questo nonostante il livello di minaccia che gravava sulla comunità ebraica e che fosse stato ritenuto preoccupante nei mesi precedenti all'attacco. È stato inoltre riferito che un gruppo di sicurezza ebraico privato aveva richiesto una presenza fissa della polizia agli eventi di Hanukkah alcuni giorni prima della sparatoria. La vice commissaria della polizia dello stato di Sydney del New South Wales, Leanne McCusker, ha ammesso che questa è stata una mancanza.
2: Yes, I see no reason why a threat assessment could not be completed for that event.
3: But do you see it as a good idea?
2: As a good idea, yes, yeah. I do.
3: And why is that?
2: I think it ensures that the current threat environment is provided for that particular event.
0: Rimaniamo in Australia. Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che le esenzioni dall'imposta sulle plusvalenze, note anche come capital gains tax, non saranno incluse nella prima serie di provvedimenti legislativi presentati al governo, che verranno presentati al Parlamento nei prossimi giorni. Le leggi che saranno presentate nella giornata di giovedì dovrebbero includere tagli all'imposta sul reddito e una detrazione standard di $1,000. La sostituzione dello sconto del 50% sulla capital gain tax e la fine del negative gearing per gli immobili esistenti di nuova acquisizione. Albanese ha anche dichiarato che il governo proseguirà il processo di consultazione prima di presentare ulteriori provvedimenti legislativi.
4: Treasury are going about consulting, not just in tech, but consulting COSBOA, for example, ACCI, the Tech Council. There'll be a policy position paper for consultation produced as well after the first round of consultations that was all foreshadowed there on budget night, and then there'll be a second lot of legislation to deal with those elements as well.
0: Ancora Australia, la deputata indipendente Allegra Spender ha confermato che lei e altri indipendenti, Teal, stanno avviando trattative per costituire un nuovo partito politico, un nuovo gruppo parlamentare in risposta alla crescente popolarità del partito di Pauline Hanson, One Nation. Karen Fells, una delle prime indipendenti Teal australiane, ha dichiarato che la creazione di una struttura di partito

0: consentirebbe ai membri di condividere risorse e collaborare sulle politiche, ma potrebbe anche portare a dispute sulla leadership. Il gruppo afferma di star valutando come diventare più efficace in Parlamento e offrire agli elettori un'alternativa credibile ai principali partiti. Per la Spender, la formazione di un partito Teal non comprometterebbe l'indipendenza e ha aggiunto che la comunità continuerebbe comunque a essere il motore principale della sua politica.
1: I think what people are saying is they are done with this sort of toe the party line, say what the party says, regardless of what you think. I think this is what people are reacting to. Now, there are some real great models in from the community independents, but, you know, for instance, you can't run Senate candidates without a party. You know, there are a lot of advantages now the government has put in place with the full-hearted support of the opposition to make sure that independents have less access to funding than previous, you know, than themselves.
0: E ancora Australia. Il giudice istruttore ha ascoltato nuovi dettagli sugli ultimi istanti che hanno preceduto l'uccisione di Daisy Freeman, l'assassino di due agenti di polizia avvenuto nel nord-est dello stato del Victoria. È stato riferito al tribunale del giudice istruttore che gli agenti avevano rintracciato Freeman in un container a Tollaglong nel mese di marzo, 7 mesi dopo che lo stesso Freeman aveva ucciso due agenti di polizia a Popanca. La polizia ha trascorso ore a negoziare con Freeman, il quale a un certo punto avrebbe detto agli agenti: venite a bere una birra con me e ne parliamo, prima che la polizia intervenisse e Freeman uscisse presumibilmente con in mano una pistola rubata in dotazione alla polizia. Il tribunale ha inoltre appreso che nessuno degli agenti coinvolti nella sparatoria mortale disponeva al momento di telecamere indossabili, le cosiddette body cam. Mercato dei cambi: dollaro australiano che viene scambiato per 62 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Sport: AFL, Essendon silura il coach Brad Scott, fatale la sconfitta contro Richmond che ha lasciato i Bombers a fanalino di coda all'ultimo posto con 4 punti. Entrato in carica nel 2022, Scott ha collezionato 80 presenze, 29 vittorie, 50 sconfitte e un pareggio. La stagione verrà portata a termine dal vice allenatore Dean Solomon. E infine calcio: il Messico ha accettato di ospitare la nazionale iraniana di calcio durante i mondiali FIFA, questo dopo che gli Stati Uniti si sono rifiutati di consentire alla squadra di soggiornare sul proprio territorio. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha affermato che il suo governo non ha alcun motivo per negare agli iraniani un luogo dove soggiornare. Il presidente della Federcalcio iraniana ha dichiarato che la squadra avrà base nella città di confine di Tijuana, viaggerà direttamente con voli Iran Air ed eviterà così le complicazioni legate ai visti. L'Iran disputerà le partite del gruppo G a Los Angeles e a Seattle con la partecipazione al torneo che era stata messa in dubbio da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato il paese iraniano. Chiudiamo con le previsioni del tempo: sole a Perth 25 gradi, pioggia sia a Adelaide che a Melbourne, temperature in entrambi i casi 19 gradi, piove anche a Hobart 14 gradi e a Canberra 16 gradi, piove anche a Sydney dove i gradi saranno 23, esattamente come a Brisbane, nuvole infine a Cairns 28 gradi e sole a Darwin 32 gradi.

0: le note di Javi De Palo e Niccolò Fabia. Noi riprendiamo il programma in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 9:13. Voi siete sempre all'ascolto di SBS Italian, condotto questa mattina da Carlo Reglia e Paolo Gallo. E tra poco noi ricominceremo dalla nostra storia d'apertura e ci occuperemo di politica australiana per parlare delle riforme finanziarie e di altri temi di politica interna.
1: Poi dopo la rassegna stampa andremo a Cannes per il tradizionale Festival del Cinema, la 79esima edizione del Festival Cinematografico di Cannes. In questa edizione non aveva film hollywoodiani in concorso, ma ha offerto tanti film meritevoli di attenzione.
0: Scopriremo allora quali, per poi concludere con la ricetta della settimana. Ci stiamo avvicinando all'inverno, una buona occasione per imparare dunque a fare un buon risotto con ingredienti stagionali come radicchio e gorgonzola. Queste tanto altre quindi su Radio SBS, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze fino alle 10:00.

0: E parliamo di politica federale australiana, visto che nella giornata di ieri il governo albanese ha presentato un pacchetto di leggi che verrà discusso oggi in Parlamento. E oltre alle riforme sul mercato immobiliare, il piano include anche delle altre misure annunciate nell'ultimo budget, tra cui un bonus fiscale da $250 per i lavoratori e una deduzione standard per le spese legate alle tasse.
1: Prima del programma ci siamo collegati con Paul Scutti, esperto di politica australiana, che ha analizzato per noi le reazioni del mondo politico a questo pacchetto di misure.
2: E ieri il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che sarà presentato oggi un pacchetto di legge con queste riforme, e l'aspetto interessante è che questo pacchetto di legge prevede anche altre misure che erano state annunciate durante il budget, e in particolare un bonus da $250 per i lavoratori e la deduzione standard di $1,000 per le tasse. Quindi il governo ha messo insieme tutto questo pacchetto perché di fatto sta cercando di mettere all'angolo l'opposizione, che sarà costretta quindi a scegliere se votare contro il pacchetto e rinunciare a questi tagli fiscali, oppure sostenere il pacchetto accettando anche le riforme più controverse su capital gains e negative gearing. Quindi è una classica strategia politica australiana, e Albanese ha difeso ieri la riforma come necessaria per affrontare la crisi abitativa, e secondo Albanese si tratta di una riforma mirata a riequilibrare il sistema fiscale. E il governo quindi vuole iniziare questo iter parlamentare, però al tempo stesso continua anche a lavorare con le imprese per possibili esenzioni a queste nuove leggi. La ministra Claire O'Neill ha riconosciuto che alcune modifiche potrebbero interessare settori come le start-up, quindi ha aperto la porta alla possibilità di esenzioni mirate, però ha chiarito che queste saranno limitate. L'obiettivo quindi resta quello di riequilibrare un sistema che, secondo il governo, attualmente favorisce chi guadagna da investimenti rispetto a chi percepisce un salario. Dall'altra parte, il leader dell'opposizione Angus Taylor ha accusato il governo di aver ingannato gli elettori, ricordando che prima delle elezioni Albanese aveva promesso che non sarebbe intervenuto su negative gearing e capital gains. La coalizione sostiene questo bonus fiscale che sarà introdotto nel pacchetto, però resta contraria a queste riforme e si trova adesso quindi un po' incastrata. E decisivo sarà il voto dei Verdi al Senato. La leader Larissa Waters ha criticato il piano definendolo troppo timido, e il partito per il momento non ha ancora preso una posizione definitiva, attende i dettagli del disegno di legge.
1: E questa appunto era la voce di Paul Scutti, esperto di politica australiana, con il quale abbiamo parlato anche di temi sulla sicurezza e della coesione sociale, dato che in questi giorni il capo dell'ESIO Mike Burgess è comparso davanti alla commissione su antisemitismo e coesione sociale mentre continua il dibattito sul livello di minaccia interna e sulle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. In questo clima torna anche il tema della sicurezza pubblica, dato che il governo del Victoria ha infatti deciso di non introdurre un limite al numero di armi possedibili, nonostante la revisione delle gun laws, una scelta che riapre il dibattito su quanto l'Australia debba irrigidire o meno il proprio approccio al controllo delle armi. Ascoltiamo ancora l'analisi di Scutti.
2: È stata un'edizione interessante quella di Burgess, che ha confermato che la minaccia terroristica in Australia resta elevata, e questo significa, secondo il direttore dell'ESIO, che c'è oltre il 50% di probabilità che qualcuno stia pianificando un attacco. Quindi la temperatura ha detto Burgess, è sicuramente più alta rispetto al 2024, e la traiettoria è preoccupante. Tra i fattori chiave, le tensioni sicuramente legate al conflitto in Medio Oriente hanno alimentato divisioni sociali e comportamenti estremi, e secondo i servizi segreti esiste oggi un contesto in cui individui possono passare all'azione con poco o nessun preavviso, E le autorità stanno monitorando attentamente possibili minacce, incluse persone con legami internazionali sensibili, e Burgess ha assicurato che i servizi segreti hanno le risorse sufficienti per intervenire. Quindi i lavori della commissione vanno avanti e ieri comunque c'è stata anche una notizia importante, perché come sappiamo, dopo l'attentato di Bondi, il governo federale aveva deciso di anche rivedere le leggi che regolano il possesso di armi in Australia, però queste leggi sono a carico degli stati, alcuni stati hanno implementato già le novità per restringere, ridurre il possesso di armi, altri stati però attualmente non hanno ancora portato avanti questi progetti. Ad esempio il Queensland si è opposto e ieri anche il Victoria ha annunciato che non ci saranno nuovi limiti al numero di armi da fuoco che un residente del Victoria può possedere.
0: E questo era il resoconto del dibattito politico australiano di ieri da parte del corrispondente di politica federale Paul Scuti. Erano degli estratti dell'intervista che abbiamo trasmesso in prima ora. Potrete trovare la versione integrale tra poco sul nostro sito sbs.com.au/italian.
3: State ascoltando SBS Italian.
1: Ed ora torniamo in diretta.

0: Per andare nelle edicole australiane per vedere cosa c'è scritto sui quotidiani oggi. Per far questo è tornato con noi Andrea Pagani. Ciao Andrea.
1: Buongiorno, buongiorno a te Paolo, buongiorno a Carlo e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Allora Andre, da dove partiamo oggi?
1: Metti così, guarda, allora parto dalla prima notizia, che è l'unica che diciamo domina su tutti i principali quotidiani, ovvero il ricordo di Neil Danaher, campione di football australiano, ma non, in campo, fuori dal campo, e anche campione di diritti sociali, diciamo, perché comunque lui è deceduto a causa della SLA, che ha mietuto un sacco di vittime, non soltanto nel mondo sportivo. E negli anni che lo hanno tenuto fuori dal campo si è fatto attivista, dove ha raccolto più di 100 milioni di dollari in tutti questi anni a favore della ricerca contro la SLA. Il The Age titola Unbeatable, con una bella foto di Neil Danaher a centro pagina, per poi dedicare, tutti i quotidiani dedicano inserti speciali a Danaher, ma anche il The Age è l'unico che lo fa proprio in prima pagina e passa in rassegna tutta la sua carriera. Ti dico due chicche sulla carriera di Neil Danaher, uno dei più giovani a aggiudicarsi il Best and Fairest a 21 anni. Nel 1990, che fu il suo ultimo anno, si ritirò a 29 anni perché fu martoriato da vari infortuni al ginocchio. I quattro fratelli Danaher giocarono insieme con la maglia dei Bombers una partita contro St. Kilda. Nessun'altra famiglia ha contribuito così tanto al football come Danaher. Poi ci sono stati nipoti, pronipoti. Joe Danaher era uno degli ultimi che ha giocato con i Bombers, e poi tutta la carriera da allenatore con i Demons. Tra l'altro, il fatto che avesse portato sulla retta via i demoni gli era valso il soprannome del reverendo, così lo chiamavano gli amanti dello sport. E poi insomma tutto un bello omaggio a Neil Danaher, una leggenda che se ne va. Ricordiamo, come abbiamo detto anche nel giornale radio, che il Victoria celebrerà funerali di Stato in sua memoria.
2: Invece il The Australian ci parla di spese folli del ministro Bowen, mentre il The Age invece svela in retroscena di indagini su progetti infrastrutturali nel Victoria.
1: Allora, subito dalla proprio bruttissime notizie, la costosa messa di Chris, l'entourage presidenziale di Bowen, e la sua spesa sfrenata in giro per il mondo, titola il The Australian. Si parla di soldi, non so se vi ricordate la COP, dovevano fare a Adelaide, poi invece hanno deciso di farla in Turchia perché nessuno delle due abbandonava l'idea di ospitarla. Fatto sta che alla fine si terrà in Turchia la conferenza sul clima del prossimo anno, e però l'Australia presiederà, e in questa presidenza il governo ha stimato una spesa non indifferente che si aggira sui 150 milioni di dollari, e il The Australian è andato a fare le pulci a tutte queste spese finora sostenute, dicendo almeno 346 mila dollari sono stati spesi per 25 voli verso il Medio Oriente, che poi in realtà sono 13 mila dollari a volo. Credo che con le tariffe attuali non sia niente di particolarmente fuori dalle righe, sì. E insomma poi fa tutta una specie di resoconto di varie spese rendicontate o meno, ha risposto a quanto pare il ministro ombra dell'energia Dan Tehan, dicendo che è un progetto volto alla vanità di Chris Bowen, mentre il ministro in carica per l'energia, appunto Bowen, ha detto fa veramente senso il fatto che l'opposizione sia così distaccata dalla situazione internazionale da non capire quanto sia importante per un ministro dell'energia mantenere rapporti con tutte le altre posti del mondo. E invece il The Age, come hai giustamente fatto notare tu Carlo, si butta su un'indagine su vari progetti infrastrutturali in Australia, ma soprattutto in Victoria. Praticamente la stragrande maggioranza, ci sono state 63 denunce di corruzione in tutta Australia per vari progetti infrastrutturali e logistici. Di questi 63, 56 sono tutti in Victoria, e spicca per esempio il North East Link con 26 miliardi, progetto da 26 miliardi, che è quello che ha fatto registrare il maggior numero di complaints, cioè di denunce o comunque di, non ancora legali, ma comunque di denunce, 63. Poi il fatto è stato che il Commonwealth ha iniziato a metterci il naso dentro, infatti Feds Detail Fraud Theft Allegation on Big Bill titola il DAG, perché i federali hanno cominciato a metterci il naso dentro da quando hanno cominciato a metterci soldi. Hanno messo 5 miliardi di dollari in quel progetto e poi sono schizzate appunto le denunce. In un altro progetto, il Suburban Rail Loop, che è al secondo posto in questa speciale classifica, ci sono 16 denunce relative a frode, bullismo, corruzione, violazione di regole, di normative sul lavoro e abitudini, atteggiamenti criminali. E praticamente soltanto 4 di queste 16 erano state presentate prima che il governo federale ci mettesse 3,8 miliardi di dollari. Da quel momento poi sono salite alle stelle, sono partite, e quindi i federali vogliono vederci chiaro dentro, perché ci stanno mettendo un sacco di soldi. In tutto questo la premier del Victoria, Jacinta Allan, nella giornata di domenica ha detto che non ci sono prove di come posso dire, di tracce di bikies e di criminalità al momento in tutti questi progetti. Vedremo un po' come si svilupperà.
0: Senti,
1: la faccenda.
0: Prima di passare al Sydney Morning Herald, guardiamo cosa c'è scritto sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, caro Andre. Ci sono grandi cambiamenti nel calcio italiano.
1: Beh sì, è una rassegna stampa, diciamo così, transcontinentale, così te la dico lì per lì. Cardinale, il Milan ha licenziato tutti, sono rimasti Cardinale, esatto. Ibrahimovic e il custode
0: e basta.
1: Con le chiavi. Basta.
0: Piazza pulita di Cardinale, no dai. Sydney Morning Herald dedica la prima pagina a un capo che se ne va e di un altro che sta per farlo.
1: Ma sta per farlo, ecco, mentre stavo scrivendo ho detto forse ci devo pensare meglio. Praticamente è successo, parto da questa, quella un po' meno seriosa: si è dimesso il CEO della National Rugby League e praticamente il suo vice, tale Peter Vlandis, al momento ad interim il CEO, era il chairman. Però c'è un piccolo c'è un però in questa faccenda, è che Vlandis è anche il capo di Racing New South Wales. Quindi in questo momento è CEO di due grossi enti. In uno, quello del rugby, a quanto dice il Sydney Morning Herald, ben visto, perché ha portato addirittura la National Rugby League a competere in quanto a visibilità con la AFL. Mentre il mondo delle corse è un po' più tempestato e tormentato da varie diatribe anche politiche. Insomma, nella presentazione di questa, quando sono state date le dimissioni del CEO della National Rugby League, Andrew Abdo, che sostituirà Craig Tully nel Tennis Australia, Vlandis ha detto: well, la National Rugby League ha bisogno di un capo a metà tra Superman e Gesù.
2: Solo.
1: Quindi a un livello basso,
0: easy,
1: diciamo, di autostima. E tra l'altro ha preso intanto le ferie dal Racing New South Wales, e quindi 4 mesi di ferie. In questi 4 mesi vedrà, insomma, non ha ancora negato di non mantenere entrambe le poltrone, di sedere su entrambe le poltrone, quindi si vedrà. Mentre l'altra, proprio brevemente,
2: ma sei sicuro che non ha messo la sua candidatura per il CONI italiano? Perché ci starebbe.
1: Ma guarda, stavo
2: punto.
1: Guardando anche i risultati delle amministrative in Italia per vedere se si fosse candidato al posto di sindaco. Ma forse magari o alla Federcalcio potrebbe, magari al Telecalcio, chi porterebbe un allenatore di rugby come allenatore della nazionale, magari si vedrebbe un po' più di lotta in mezzo al campo. Mentre l'altra, molto brevemente, Federal Corruption Watchdog Chief Quits, la commissione anticorruzione fondata 3 anni fa, aveva a capo Paul Brereton, un generale, ex generale dell'esercito, e era stato anche giudice della Corte d'Appello del New South Wales, che si è dimesso, e il Sydney Morning Herald va a fare un po' così, a aprire quell'armadio con un po' di scheletri, con tutti i rumors che c'erano stati sulla sua reggenza, perché avrebbe nel frattempo anche accettato altri lavori di consulenza dall'esercito per cui lavorava precedentemente, ma lui, essendo anche dell'anticorruzione, insomma, era una cosa un po' scomoda. Quindi ha detto: mi dimetto perché adesso la macchina funziona benissimo e quindi me ne vado, adesso è pronta per andare, me ne vado anch'io, guarda.
2: Ecco, adesso così via anche Andrea Pagani. Grazie. Allora Andrea, per essere stato con noi questa mattina, una buona giornata.
1: Anche a voi, anche a tutti voi, ciao ciao.
2: Adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta qui su Radio SBS.

0: Carlo, ci sei?
1: Ci sono.
0: Sei ancora vivo dopo questa canzone? Perché io mi sto riprendendo adesso da questa
1: l'emozione
0: canzone.
1: Di
0: ma
1: questa
0: no,
1: canzone.
0: Gli acuti li ho fatti tutti, li ho fatti praticamente tutti. Volami nel cuore di Mina.
1: Perché non hai cantato? Voglio dire, ci sono questi microfoni, apriamoli in un certo momento e facciamo sentire al pubblico Paolo Gallo, il tenore.
0: L'ho fatto, ho avuto il buon cuore di non farlo sentire ai nostri ascoltatori, ma sicuramente ce ne saranno tanti altri che lo avranno fatto. Fatecelo sapere scrivendoci un messaggino. Ce l'hai lì il numero davanti? Magari ce l'hanno
1: 0429 996 263. Infatti voi potete usare questo numero di messaggi per scriverci come, quando, dove volete. Insomma, non avete bisogno di noi che vi diciamo scriveteci un messaggio. Se volete anche semplicemente salutarci, fatelo allo 0429 996 263. Sono Carlo Reglia insieme a Paolo Gallo, voi state ascoltando il programma di radio SBS quando sono arrivate le 9:35.
2: Vive la différence, vive le cinéma, vive la race humaine.
1: E con queste parole l'attrice Tilda Swinton ha introdotto l'ultima parte della cerimonia di premiazione della 79esima edizione del Festival Cinematografico di Cannes.
0: Un'edizione che non aveva film hollywoodiani in concorso, ma che, a detta della nostra corrispondente per il cinema Sandra Bordigoni, ha offerto tanti film meritevoli di attenzione, che vertevano quasi tutti su due temi principali. Ascoltiamola.
3: È stato un festival tutto dedicato al cinema d'autore, con una fortissima presenza europea e un'assenza che si è fatta sentire del cinema

0: americano di Hollywood, che a questo punto speriamo converga sul Festival di Venezia. E i due temi più ricorrenti sono stati uno, le difficoltà nei rapporti umani, e l'altro la guerra, con profondissime riflessioni sui ricorsi storici, sull'etica e soprattutto sui diritti umani così faticosamente conquistati nel tempo e oggi così pericolosamente in bilico.
1: Questa è Sandra Bornigoni e allora iniziamo questa carrellata di premi iniziando dal più ambito, ovvero la Palma d'Oro. Se l'è aggiudicata il regista rumeno Cristian Mungiu con Fjord, il suo primo film girato al di fuori dalla Romania. E per l'autore rumeno si tratta della seconda Palma d'Oro, a detta di Sandra Bornigoni, meritatissima.
2: Cristian Mungiu's Fjord.
0: Non a caso la Palma d'Oro di questa 79esima edizione è andata al film Fjord del regista rumeno Cristian Mungiu, che a Cannes aveva già vinto nel 2007 con il film 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, che era un film struggente che raccontava l'odissea di queste due ragazze alle prese con una gravidanza indesiderata negli anni 80, che erano quelli della dittatura di Ceausescu.

0: Mungiu, che è stato il primo regista rumeno a vincere la Palma d'Oro, torna adesso con questo suo primo film girato all'estero, con un cast internazionale capitanato da Sebastian Stan, che è più noto al pubblico dei giovanissimi per il suo ruolo di Capitan America e che qui invece interpreta un personaggio assolutamente opposto a quello che ci ha abituato a vedere fino adesso ed è affiancato dalla magnifica Renate Reinsve. La storia è una storia che ha risonanze universali, molto molto attuali, e racconta un microcosmo all'interno del quale si consuma questo violento scontro culturale sulla base di divergenze nell'educazione dei figli tra una famiglia di immigrati rumeni in Norvegia e la rigida comunità progressista di questo remoto villaggio. E Mungiu riesce a mettere bene in evidenza quelle che sono le contraddizioni e dilemmi morali, ovvi e meno ovvi, senza però cedere ad ambiguità. È un film di cui si parlerà moltissimo e la Palma d'Oro è veramente meritata.
1: Questa era la voce della nostra corrispondente per il cinema, Sandra Bordigoni, che ha appunto commentato il film del regista rumeno Cristian Mungiu. E c'è stato anche il Gran Premio della giuria presieduta, come abbiamo sentito nella clip precedente, dal regista coreano Park Chan-wook, a Minotaur, film del regista dissidente russo Andrei Zyaguinzev, che racconta il declino morale del protagonista vero e proprio Minotauro moderno.
0: Il Grand Prix è andato a Minotaur del dissidente russo Andrei Zyaginstev, un thriller politico che in realtà è l'adattamento di un molto libero, insomma, di un classico del regista francese Chabrol, che si chiamava La moglie infedele, e che è ambientato nella Russia del 2022 e che intreccia la crisi aziendale e l'infedeltà coniugale del protagonista con lo sfondo della guerra in Ucraina. E in questo modo offre un ritratto molto duro del collasso sociale e del labirinto morale in cui il protagonista è prigioniero, come le è un'intera società che è travolta dal conflitto geopolitico.
2: Questa Sandra Bordigoni, menzione di Sandra per il premio alla migliore interpretazione assegnato ex aequo a Emmanuel Macchia e Valentin Campagne nel film Coward, diretto dal belga Lucas Daunt. Nome da segnare nel taccuino, di cui sentiremo molto parlare, sempre secondo Sandra Bordigoni.
0: Emmanuel Macchia e Valentin Campagne, che sono gli interpreti di Coward, diretto dal belga Lucas Daunt, sono quelli che rendono questo film un piccolo capolavoro.
3: On essaye? Ensemble? Allez. Un, deux, trois. Et genoux, élancé. Genoux, élancé. Élancé. Oui. On ajoute le chant. Un, deux, trois.
4: À nos billottes qui sont trop

0: Dante non è conosciutissimo, ma questo film lo lancerà a livello mondiale, perché ha avuto la capacità di inserire in un genere molto consolidato come quello del cinema sulla Prima Guerra Mondiale, un melodramma in trincea con un sapore molto originale, grazie soprattutto alle interpretazioni di questi due convincenti giovani interpreti. E il film è un bell'inno antimilitarista, con una musica straordinaria che ricorda capolavori come Orizzonti di Gloria.
1: Siete all'ascolto del programma italiano di SBS questa mattina con Paolo Gallo e Carlo Reglia. Stiamo parlando della 79esima edizione del Festival Cinematografico di Cannes. Stiamo ascoltando il punto della nostra corrispondente per il cinema Sandra Bordigoni, che ora ci parla del premio come miglior attrice vinto da due donne, Virgin Efira e Tao Okamoto, nel film Sudden All of a Sudden, per la regia del nipponico Hamaguchi Ryusuke.
2: 私進行癌で余命半年って言われて急に具合が悪くなるかもしれないって。
3: J'ai vite compris qu'on n'arriverait à rien sans changer l'organisation sur le terrain.
0: Sono entrambe splendide, Virginie Efira e Tao Okamoto, in questo film del regista giapponese Hamaguchi, che è uno tra i più famosi del momento, soprattutto grazie al film Drive My Car, e che ha girato invece questo film che si intitola All of a Sudden, con queste due protagoniste che interpretano due personaggi molto molto diversi fra di loro per età, per cultura, ma che sono unite da questa filosofia di voler introdurre un nuovo tipo di assistenza agli anziani basato sul rispetto, sulla dignità degli ospiti. E questo incontro tra questa direttrice di questa casa di riposo, appunto, e questa regista teatrale giapponese che sta lottando contro il cancro rende una cosa che sembra impossibile possibile.
4: D'accord.
5: E questa appunto era Sandra Bordigoni che ci ha parlato del Festival di Cannes, un festival che è giunto alla 79esima edizione. Appunto, potrete, ringraziamo il nostro Andrea Pagani per aver fatto questo servizio. Va in archivio in questo modo la 79esima edizione per i cinefili di SBS Italian. Appuntamento a settembre dal Lido di Venezia.
6: L'année prochaine, Cannes célébrera sa 90e édition. Bravo! Merci a toutes ces équipes.
0: Un caro saluto ai nostri ascoltatori e arrivederci dal Festival di Venezia a settembre.
7: State ascoltando SBS Italian.
5: Paolo, a proposito di messaggi, lo 0429-996-263, ci è arrivato un messaggio da Frank che ci dice: finalmente una canzone di Mina.
1: L'ho vista anch'io, eh. Chissà se Frank anche lei avrà intonato, insomma, il ritornello, sarà in qualsiasi posto. Me la sono immaginata Franca alla guida, insomma, no? Alla guida, cantando, poi si è fermato ovviamente per mandare il messaggio, perché sennò sarebbe stato un po' pericoloso.
5: Mina da una parte e Renato Zero dall'altra.
1: Ce l'ascoltiamo.

0: Questo era Renato Zero con Contagio, canzone che ci porta alle 9.49 ore della costa est. Voi siete sempre all'ascolto del programma italiano di Radio SBS con Carlo Reglia e Paolo Gallo.
1: Ed ora ritorna il consueto appuntamento del martedì, l'Italia in cucina, la nostra rubrica dedicata alle ricette condivise per SBS Italian da chef italiani qui in Australia. L'inverno è ormai alle porte e cosa c'è di meglio di scaldarsi con un buon risotto, Carlo? Magari con un bel bicchiere di vino rosso.
0: Giustamente, ancora meglio se con ingredienti stagionali, come nel caso della ricetta che vi proponiamo oggi dello chef veronese di base a Melbourne, Michele Spagnolo, che ci propone una ricetta di risotto con radicchio e gorgonzola. Allora, ascoltiamolo. Questa ricetta di radicchio e gorgonzola raccolta da Jacopo Iannelli.
2: L'Italia in cucina. Ricette, ingredienti e buon appetito.
3: Ritorna all'Italia in cucina, la nostra rubrica dedicata alle ricette condivise con SBS Italian da chef italiani qui in Australia. E oggi abbiamo il piacere di riavere i nostri microfoni uno chef italiano residente a Melbourne, con cui abbiamo già avuto il piacere di parlare in passato, ovvero lo chef Michele Spagnolo. Buongiorno Michele.
4: Buongiorno Jacopo.
3: Michele, allora, che ricetta hai scelto per SBS Italian questa volta?
4: Guarda, questa volta è la verità che stiamo andando incontro qua a Melbourne inverno e passeggiando così tra i mercati ho visto uno splendido radicchio rosso. E allora sai, da buon veronese mi è venuta voglia di dirti la ricetta: risotto con radicchio rosso e gorgonzola.
3: Come hai detto, anche in altre zone d'Australia, ma Melbourne l'inverno è molto simile in certi sensi a quello del nord Italia, è bello freddo, oggi piove.

0: È una ricetta azzeccatissima per questo periodo dell'anno. Perché hai scelto questa ricetta? Proprio per l'arrivo della stagione invernale? O è un piatto a cui sei legato, che hai fatto crescendo?
1: Beh, la verità che, allora, a dirti la verità, a Verona facciamo un risotto che si fa con radicchio rosso e monte veronese. Però sai, qua in Australia il monte veronese non riesco a trovarlo. Allora faccio l'abbinamento con il gorgonzola, e sì, anche perché sai, come hai detto, stiamo andando all'inverno, oggi c'è bello fresco. E come dici tu, è proprio vero, qua a Melbourne è come il nord Italia all'inverno.
0: E quindi ci sono molte similitudini, ma non il monte veronese, il formaggio che è più difficile da trovare.
1: Eh sì, magari. Quello è un formaggio tipico di Verona, che si fa solo in un certo tipo di zone, Montebaldo, Lessigna, ecco. Però qua non lo trovo, peccato.
0: E allora facciamo con il gorgonzola, comunque idealmente gorgonzola o un blue cheese che si trovano senza alcun problema anche qua in Australia.
1: Qua lo riesco a trovare sia piccante che dolce, dunque io lo preferisco farlo con quello dolce.
0: E allora adesso, prima di iniziare, ti faccio un'ultima domanda, Michele. Livello di difficoltà da 1 a 10?
1: Guarda, è 4, questo qua è veramente facile, è proprio un risotto che si può fare, che possono fare tutti, semplicemente. Niente di particolare o niente di difficile, ecco.
0: Ok, l'importante
1: è seguire le solite buone delle procedure.
0: E allora, tutti voi all'ascolto, seguite bene quanto sta per raccontarci Michele Spagnolo, chef italiano a Melbourne, così che anche voi possiate provare questo risotto a casa. E allora, Michele, iniziamo con la lista della spesa. Quali ingredienti ci servono?
1: Allora facciamo 300-400 grammi di risotto vialone nano, possibilmente il vialone nano, 800 millilitri di brodo vegetale, di un buon brodo vegetale, sedano, cipolle, carote, magari ci buttiamo anche dentro un paio di foglie di alloro.
0: Per quanto lo facciamo andare questo brodo prima di essere bello pronto e saporito?
1: Bah, anche una mezz'oretta, 40 minuti, insomma, un brodo vegetale. Io lo faccio a fuoco lento e possibilmente col coperchio, così gli aromi rimangono tutti dentro. E dopo ci serve, facciamo 70 grammi per persona di gorgonzola, dunque faccio per tre, 210 grammi di gorgonzola, del parmigiano per mantecare, un paio di cubetti di burro e un buon vino rosso.
0: Il vino rosso da abbinare o per cucinare?
1: No, per cucinare, una sfumata.
0: E per chi vuole al massimo un bicchiere mentre cucina o quando è pronto.
1: Buon amarone.
0: E allora abbiamo la lista della spesa completa, iniziamo con le preparazioni, facciamole passo dopo.
1: Mi sono dimenticato, scusa, uno scalogno anche. E nella lista mettiamo anche un radicchio rosso, un bel radicchio rosso.
0: Perfetto, allora abbiamo tutti i nostri ingredienti. Michele, iniziamo con le preparazioni passo dopo passo.
1: Allora, prima mettiamo su magari 30-40 minuti prima il brodo. Sedano, cipolle e carote in una pentola, ci mettiamo anche un paio di foglie di alloro e lasciamo andare a subbollire. Ok, magari come ho detto col coperchio, se no insomma anche lo stesso. Dopo, quando abbiamo il nostro bel brodo di vegetale caldo.
0: Scusa Michele, ma brodo quindi niente dado, eh?
1: No, brodo fresco, vegetale.
0: Ok. E allora sì, procediamo, scusa, ti ho interrotto, vai pure.
1: No, vai tranquillo. Allora prendiamo il nostro scalogno, lo tritiamo finemente, lo mettiamo dentro a una casseruola capiente con un filo di olio, lo facciamo rosolare un po'. Ci mettiamo il nostro radicchio rosso tagliato a listarelle, giusto per farlo appassire dolcemente. E dopo ci aggiungiamo il nostro riso e gli diamo una bella tostatura al riso. Ricordiamoci, Jacopo, che la tostatura del risotto è la parte più importante. Okay, perché dopo alla fine della cottura riesce a sgranarlo bene quando ce l'hai nel cucchiaio, insomma.
0: Quindi l'importanza del tostare il riso, rifarlo andare un pochino prima di aggiungere il brodo è per la consistenza che avrà poi, la consistenza finale?
1: Bravo, la consistenza finale, che il risultato che vedi che quando nel cucchiaio praticamente vedi i chicchi belli separati.
0: Ok, e non una pappa unica.
1: Bravo, e non una pappa come per fare gli arancini.
0: E allora adesso noi abbiamo nella nostra casseruola, abbiamo lo scalogno che sta saltando con il radicchio e abbiamo aggiunto il riso a tostare.
1: Dopo una bella tostatura, 3-4 minuti del riso a fuoco vivace, ci mettiamo il nostro vino rosso e lo facciamo sfumare. Quando è bello sfumato, incominciamo ad aggiungere dolcemente il brodo. Pian piano così il riso assorbe il brodo.
0: E tu lo aggiungi a mescolate? di solito?
1: Sì, di solito sì, lo faccio poco alla volta. Cioè, quando

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Mettere un torcione sopra alla pentola in modo che, che assorbisca anche l'umidità.
3: Che cos'è un torcione, scusami?
2: E un torcione è uno straccio da cucina pulito, ok, che lo metti sopra la padella, così assorbe se c'è l'umidità eccessiva. E dopo 5 minuti gli dai un'altra mescolata e si serve.
3: Questa, vedi, una chicca al tocco dello chef che non molti sapranno. E voilà, è pronta a tavola. Con questo freddo, la pioggia, insomma, l'inverno.
2: Un buon bicchiere, magari, di vino rosso.
3: Esatto. Tu prima hai citato l'amarone? Che dici, andiamo con quello?
2: La vuoi policella, sì. A me, io sono veronese, sai, l'amarone è un nostro vino, e quello sì, è buono. A me piace. Con un buon radicchio rosso, un risotto radicchio rosso e gorgonzola ci sta da Dio, secondo me.
3: E allora, grazie mille ancora, Michele Spagnolo, chef italiano residente a Melbourne. Ciao Michele, a presto.
2: Ciao bello e ciao a tutti, grazie mille.
4: E questa era la ricetta di Michele Spagnolo, chef veronese di base a Melbourne, appunto risotto con radicchio e gorgonzola. E guarda Paolo, ti faccio ti insegno quali sono i potenti mezzi di SBS. C'è arrivato un messaggio da parte di Rita allo 0429996263 che ci dice: ciao Michele, faccio peccato se ci bevo il lambrusco con il tuo risotto. Allora, sai cosa abbiamo fatto noi mentre abbiamo visto questo messaggio? Abbiamo cosa chiamato al telefono Michele,
5: no,
4: e abbiamo chiesto: Michele, presto, in fretta, si può bere il lambrusco? E la risposta è stata sì.
5: Ok.
4: Ah, vedi, come le cose che possiamo fare. Sì, Rita, puoi fare un bel bicchierino di
5: semplicemente scrivendo un messaggio così. Scriveteci una domanda, noi in 448 chiamiamo la persona e le chiediamo. Domani ci abbiamo Tani in diretta, professore di economia, con il quale parleremo dei temi di economia. Preparate i vostri messaggi, lui sarà felicissimo di rispondere.
4: Chiedetevi, sarà dato, come dicevano una volta. E noi siamo arrivati ai nostri ultimi 30 secondi di trasmissione. Grazie per averci seguito in queste due ore di programma. Il programma in italiano ritorna domani, come al solito, dalle 8 alle 10.
5: E noi vi auguriamo una buona giornata, un buon tutto, e appunto anch'io rinnovo i ringraziamenti per averci seguito.
4: Da Carlo Reglia e Paolo Gallo, allora, un saluto e un augurio di buona giornata.
5: Buona giornata a tutti.
6: Difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
7: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
8: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
9: Nursing is evolving, so as Filipino nurses, let's not limit ourselves with the traditional bedside. Let's not be afraid of change. Let's definitely just embrace it.
8: Virtual nursing, sagot na nga ba sa kakulangan ng healthcare workers sa maraming bansa? At paano nito nabibigyan ng bagong oportunidad ang mga dating OFW nurses na bumalik na sa Pilipinas? Mga paalalang pangkaligtasan sa pagmamaneho ngayong tag-ulan ating tatalakayin. At sa May Paraan, alamin ang kwento sa likod ng isang tow bar business ng isang kababayan mula Canberra. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tampok natin sa ating programa ngayong ika-26 na...